0: Mega Flower, ce l'ho cartiti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Mega Flower.
1: La teva musica.